del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate, niño, e continuo io.